Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljše.

0: Parlez-vous France?
1: Dove siano stramotile, se ni sopravvivono a povedale niti enega volivnega rezultata.